0: Radio 6.
1: Come si dice?
2: Bravo Giovanni.
3: Comment voulez-vous dire?
4: Comment est-ce?
5: Pina English.